Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: I wanna fly with you, baby. Let me know what I want.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Quando

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: a Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Funky. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1.

0: continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. La Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: veterinario dottor Walter Di Fusco.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48 Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Ernia, Berlino, buongiorno. 6:54 in questo sabato 11 di luglio su Radio Onda Libera Free Radio Free Music con Andrea Paglia che vi sta preparando la mattinata di questo sabato. Per le prossime ore sarete in mia compagnia. Prima però dobbiamo chiudere la notte di Radio Onda Libera. Lo facciamo con Poor Shoes. Dal passato, loro sono le All Saints. Buongiorno.

0: Sands a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Tutto è pronto per questo sabato mattina 11 luglio 2026 da passare in mia compagnia. Buongiorno da Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi a Radio Onda Libera alle 6:58.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità.

0: prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine, tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
2: Lupicuti Auto.
1: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
0: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
0: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
6: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
8: Onda Libera.

0: Mi sembrava oggi doveroso iniziare così, qua per quanto accaduto durante i giorni scorsi per la scomparsa di Bonnie Taylor. Tocca alle Crystal of the Heart ad aprire questo sabato 11 luglio 2026 sulla radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre, con Andrea Paglia a tenervi compagnia a partire dalle 7. Vi ricordo, oggi tornerà anche l'appuntamento con Stefano, l'appuntamento del nostro direttore. Avremo tanto tempo per ricordarvi comunque quella che è la programmazione di questo sabato 11 luglio. Grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend, che sia di relax o di lavoro. Grazie, più tardi torneremo, anzi cominceremo ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità per gli amici che hanno deciso di spostarsi in questo secondo weekend di luglio, segnato con bollino rosso per quanto riguarda strade e autostrade per questo esodo estivo. Tra poco alle 7:15 almanacco e meteo, andremo a guardare quanto è successo nella storia in questo 11 luglio e poi previsioni del tempo importantissime per il weekend, e daremo anche uno sguardo a quelle che sono le previsioni per la prossima settimana. Il numero WhatsApp a vostra disposizione è sempre lo stesso, memorizzatelo: 333-222-7992. E come sempre grazie per aver scelto Radio Onda Libera quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Something Stupid, Robbie Williams e Nicole Kidman. Ancora prima di aprire questo sabato mattina c'era anche Ultimo e la sua Acquario su Onda Libera alle 7:15. Buongiorno, ben trovati, buon weekend, buone vacanze, buona estate, buon tutto. Facciamo gli auguri a chi porta il nome di Benedetto, perché oggi si festeggia San Benedetto Abate, quindi auguri a tutti Benedetto e Benedetta all'ascolto di Radio Onda Libera. San Benedetto è il protettore di agricoltori, architetti, chimici, contadini, ingegneri e speleologi, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Benedetto. Nel 1899, pensate, 127 anni fa, nasceva la Fiat, la prima e più importante casa automobilistica italiana. Inizia la sua storia nel seicentesco palazzo Bricherasio a Torino, e da qui appunto nasceva quello che oggi conosciamo come il grande impero della Fiat 127 anni fa. Nel 1934 invece oggi nasceva Giorgio Armani, 92 anni fa a Piacenza. Nel 1936 facciamo gli auguri di buon compleanno al grande Lino Banfi, che oggi compie 90 anni. Per il grande ovviamente attore comico italiano, per lui oggi sono 90. 1936 per Lino Banfi. Questo era l'almanacco di questo 11 di luglio. Passiamo a quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend. Weekend sabato con sole per quanto riguarda il centro Italia, attenzione però ai temporali sulle regioni del nord, temporali che nel corso del sabato si sposteranno verso le regioni adriatiche. Per quanto riguarda la domenica, ancora più caldo, sempre temporali presenti sulle regioni del nord, presenti però temporali anche lungo la dorsale appenninica. Le temperature del fine settimana andranno in alcuni casi anche oltre i 41 gradi, soprattutto in Sardegna. Per quanto riguarda la prossima settimana, nulla di nuovo, perché gli esperti prevedono una nuova intensa ondata di calore su tutto il paese, afa in aumento e notti tropicali, qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi e lungo la dorsale appenninica anche per quanto riguarda la prossima settimana, ma con temperature e afa che continueranno ad aumentare. Per sempre estate, potremmo dire.

Marrakesh, tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Un po' di saluti, buongiorno Federico, ciao Max da Torino, ciao Max Patrizio, c'è anche Gianluca, c'è anche Massimo. Buongiorno ragazzi, buon weekend. Yeah.

0: Axel Cile. 7:29 minuti, noi ci dobbiamo fermare. Ci prendiamo, ci facciamo un bel caffè. State là.
1: Onda libera. C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: Scarpette Rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24.

0: prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Onda Libera.

bella e brava Camilla Cabello su Onda Libera 7:37 in questo sabato 11 di luglio, che ci porta dritti a quelle che sono le condizioni viabilità per quanto riguarda il centro Italia. Prima però devo ricordarvi che per quanto riguarda la giornata di oggi la situazione peggiorerà dal punto di vista del traffico già nel corso della mattinata, almeno fino alle 13, per poi tornare da bollino giallo nel pomeriggio. Medesima situazione per quanto riguarda la domenica: la mattinata si mantiene sostenuta per effetto della sovrapposizione tra gite di breve raggio e code residue delle vacanze, ma dal tardo pomeriggio poi che si torna a al bollino rosso domani per quanto riguarda i rientri verso le grandi città. Per quanto riguarda il traffico in questo momento nel centro Italia non ci sono segnalazioni per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza: Roma-Firenze, Roma-L'Aquila-Pescara, Roma-Napoli il traffico è regolare, così come è regolare al momento sul grande raccordo anulare di Roma.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

86, con la quale partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, arrivando e classificandosi al quinto posto con questa È tutto un attimo, che del resto dà anche il titolo al suo album È tutto un attimo, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, Anna Oxa. Tra poco andremo a leggere quelle che sono

Francesco Gabbani. Buongiorno anche a Cesare da San Vito Romano. Ciao Cesare, buona giornata anche a te. Buon weekend a tutti gli amici che hanno deciso di spostarsi in questo sabato e di scegliere Radio Onda Libera 99.0 97.100, le nostre frequenze in DAB su Roma e Latina, la nostra applicazione. In questo modo avrete la possibilità di portarci ovunque voi siate diretti in quest'estate con voi. Radio Onda Libera TV, scaricatela, è gratuita e potete appunto portarci con voi in questa estate. A proposito di estate, stamattina le prime pagine dei giornali parlano, vabbè, sempre delle solite cose. Io sorvolerei vista la mattinata estiva, ma mi soffermerei su una notizia che, o su meglio, su un video, anche notizia che da ieri sta girando un po' sui social, su tutti i social. A che cosa mi riferisco? All'incidente aereo per quanto riguarda il finestrino. Avete visto l'aereo, è andato in giro questo video dove si annuncia la notizia come salvato tenuto dal compagno. Atterraggio senza conseguenze per un volo Ryanair partito ieri da Salonicco e diretto a Monaco l'altro ieri, costretto a rientrare d'emergenza per un guasto al motore. Ma cosa è successo? Durante la discesa alcuni detriti hanno colpito un finestrino ed un passeggero, oltre ad essere rimasto ferito, la notizia racconta che si è rischiato anche che potesse essere risucchiato appunto dal finestrino, rotto da questi pezzi di motore che appunto hanno complicato la discesa. Secondo le prime ricostruzioni, l'anomalia è stata rilevata dall'equipaggio mentre il velivolo sorvolava lo spazio aereo proprio della Macedonia del Nord. Dopo aver valutato la situazione, si è deciso di tornare indietro fino appunto all'aeroporto di partenza, ritenendo impossibile risolvere il malfunzionamento durante il volo. Durante appunto il rientro si è rotto il motore, un pezzo ha colpito il finestrino e da lì c'è stato questo video che gira. È un po' la paura di tutti quelli che sono accanto al cosiddetto, che poi molti lo scelgono, posto finestrino. Io vi dico la sincera verità, è un posto che un po' evito, sono quei posti che un po' mi... Comunque, da domani niente più posto finestrino. Posto in piedi, corridoio centrale, esiste.

0: Anche The Reason a chiudere la nostra prima ora. A proposito di viaggiatori, auguro un buon viaggio a tutti gli amici che magari oggi hanno deciso di prendere un volo, magari e spostarsi dall'altra parte del mondo. Fate bene, state sereni, state sicuri che non succederà poi nulla, perché poi è più la notizia che la situazione. Comunque per me rimane posto centrale, corridoio. Guardate l'orologio, un minuto e saranno le 8.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Solo 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: L'elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143, telefono e fax 06 95 36 931.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
0: Onda Libera.

0: Human. Human League ad aprire questa seconda ora sulla radio che suona il miglior mix, la musica di ieri, di oggi, di sempre. Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music, con Andrea Paglia a tenervi compagnia in questo sabato che comincia a diventare caldo dal punto di vista delle temperature. Temperature che, ahimè, come abbiamo sentito dalle previsioni stamattina, non accenneranno a diminuire, anzi, per la prossima settimana saranno addirittura un aumento, e con le temperature è prevista anche un aumento dell'acqua, così ci dicono gli esperti. Per chi può, scappi al mare o in montagna, anzi saluto e colgo l'occasione per salutare tutti gli amici che sono in viaggio in questo momento e si stanno spostando da una parte all'altra del nostro bel paese. A disposizione un numero WhatsApp, raccontateci proprio qual è la vostra destinazione finale. 333-222-7992 è il nostro numero a vostra completa disposizione. E come sempre, grazie per aver scelto Radio Onda Libera, quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Olli, Balorda Nostalgia su Radio Onda Libera. 333-2227-992 è il nostro numero per raccontarci il vostro sabato mattina. Raccontateci anche quale sia la destinazione scelta per il weekend, magari per le vostre vacanze. Un saluto anche a Loris, buongiorno e buon sabato, grazie Loris, buongiorno e buon sabato anche a te. Purtroppo devo leggervi una notizia appena battuta dalle agenzie: è morto stamattina nella sua amata isola Pepino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà la notizia il Mattino Online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i suoi figli con la prima moglie e ovviamente la notizia viene riportata da tutti i siti. Vi ricordo, è scomparso stamattina all'età di 87 anni il grande Pepino di Capri. 8:15 minuti sulla radio che suona il miglior mix. Facciamo un salto indietro. Ten

Laura Pausini, un buon inizio. Intanto, ieri la Francia di Deschamps ha superato un spaesato Marocco grazie al suo capitano Mbappé Ndembélé. Il capitano dei Blues ha fallito anche un rigore. Per quanto riguarda poi ieri sera Spagna-Belgio 2-1 in Spagnoli in semifinale contro la, la Francia. Si cominciano a delineare quelle che potrebbe essere una ipotetica finale per questi mondiali 2026. Tra l'altro, proprio stanno ieri sera guardavo un blob 20 anni prima, era proprio il mondiale in cui l'Italia alzava il cielo. La Coppa 8-22, arriva anche la nuova di Irama su Radio Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42

0: Dani, un nome, una garanzia.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
6: Onda Libera.

The Fall of Dreams su Onda Libera 8:37. Ancora una buona giornata, buon sabato 11 di luglio, buon viaggio agli amici che hanno scelto di viaggiare con Radio Onda Libera, con la musica di Radio Onda Libera, il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre. Tra l'altro oggi, per quanto riguarda l'esodo estivo, come detto, è una giornata, è un sabato da bollino rosso per quanto riguarda la mattinata, bollino che diventerà giallo nel corso del pomeriggio, domani, domenica, ancora nella mattina il bollino giallo per poi ridiventare rosso nel pomeriggio per quanto riguarda i rientri dalle gite fuori porta del sabato e della domenica. Voi avete deciso mare o montagna, perché sempre più italiani scelgono il mese di luglio per le vacanze, ma soprattutto sempre più italiani scelgono la montagna per il relax estivo. Questo perché molti danno come spiegazione le alte temperature, quindi sempre più gente cerca di rifugiarsi in ambienti e in paesaggi lontani dalle grandi città, ma soprattutto dove si può guadagnare qualche grado in meno per godere di temperature più fresche. Voi per questo weekend mare o montagna o semplicemente casa? 333-222-7992. Aspetto i vostri messaggi, appunto, mare, montagna o casa? 333-222-7992.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

1982, storie di tutti i giorni, singolo di Riccardo Fogli, presentata alla 32esima edizione del Festival della Canzone di Italiana di Sanremo, dove risultò vincitrice dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera. C'era appunto Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. 8:45 minuti con Andrea Paglia a tenervi compagnia, ad augurarvi il buon weekend, ma soprattutto a ringraziarvi per

Smith, nice to meet you. Voglio anche farvi una raccomandazione in questi giorni di esodo, di viaggi. Guidate sempre con la massima prudenza, mi raccomando, rispettate quelli che sono i limiti di velocità. Arrivare con qualche minuto di ritardo non cambia assolutamente nulla, eh. Chiudiamo l'ora, ci facciamo un Mambo number 5, ve la ricordate questa?

0: Fresca. Lou Bega, Mambo Number 5 su Radio Onda Libera in questo sabato mattina. Ancora buon weekend, buona estate a tutti quanti voi. Ancora con Andrea Paglia a tenervi compagnia sulla radio che suona il miglior mix. Quando la musica e appunto la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, un minuto alle 9.
1: Onda Libera.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo.

0: Supermercati del gruppo Grosso. Buoni sapori. Da oltre 60 anni. Passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
8: Onda Libera.

0: Morar su Onda Libera ad aprire questa nuova ora da passare insieme, insieme alla musica della vostra estate, insieme a me Andrea Paglia a tenervi compagnia. A disposizione avete un numero WhatsApp per raccontarci proprio cosa state facendo in questo sabato d'estate. Memorizzate il nostro numero 333-222-7992, è appunto il nostro numero a vostra disposizione. Tra poco andremo ancora ad aggiornarvi su quella che è la situazione viabilità per gli amici che sono in viaggio ed andremo anche ad accontentare quelle che sono, perché no, le vostre richieste musicali. 333-222-7992, ovviamente arriverò anche a quelli che sono i vostri saluti. Grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, free radio, free music.

Mr. Rain e San Giovanni, la fine del mondo, notizia della settimana per quanto riguarda la provincia di Roma, la vincita miliardaria alla Grande Vinci in provincia di Roma, San Cesario, notizia. Un fortunato si è portato a casa 50.000 euro grattando un biglietto appunto della fortuna istantanea. Se ci dovesse essere magari dall'altra parte in ascolto, buongiorno!

Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne su Radio Onda Libera. Tra poco la viabilità per gli amici che sono in viaggio, ma soprattutto appuntamento fondamentale con...

Perfetto, si parte quindi con l'appuntamento riassuntivo, se volete, della settimana di Temptation Island, che cattura sempre più appassionati, oltre 4.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o...

0: Grazie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
1: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
5: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
8: Onda Libera.

Parte su Radio Onda Libera alle 9.39, aggiornamento viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo 11 di luglio, buon viaggio e buon ascolto. Sul grande raccordo anulare di Roma, fate attenzione, stamattina situazione complicata in carreggiata interna a causa di due incidenti, si rallenta tra lo svincolo Appia e lo svincolo per la via Pontina, fate attenzione, il traffico è bloccato a causa di due incidenti. Per quanto riguarda le autostrade, al momento non ci sono segnalazioni, il traffico va intensificandosi lungo la direttrice nord-sud. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

0: domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre, 1977 per gli Eagles, Hotel California. Vi do anche questa curiosità: questa canzone vinse il Grammy Awards per la miglior registrazione proprio nel 1978. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'erano appunto gli Eagles. 47 dopo le 9, tra poco arrivo anche a quelli che sono i vostri messaggi, i vostri saluti, insomma un bel po' da fare ancora stamattina. Subito anche la nuova di Raff.

Miglior Mix, ancora buon sabato 11 di luglio 2026, 50 minuti dopo le 9 con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Buongiorno Roberto, ciao, ben trovato, grazie. C'è anche Fabio, ciao Fabio, buongiorno. C'è Leo, Leonardo, ciao Leonardo, buongiorno anche a te. C'è anche Rosa e c'è anche Lina, che poi è Rosalina da San Cesario. Ciao Rosalina, buona giornata. C'è anche Azzurra, e là, Azzurra, buongiorno. C'è anche Giambu Rasca, che si è appena svegliato. Buongiorno Giambu. Con la pesce di Martino. Musica leggerissima.

Dante, pezzo di me. Volevo anche salutare in dimenticanza mia, prima c'è Maria che salutava tutti, figlie, nuore, genero, marito, insomma una un party Maria. Ciao Maria, non ho capito però la canzone che vuoi ascoltare. Grazie. Sono, sai, i messaggi quelli del supermercato Dlinglon. Le 9.57 in questo sabato 11 di luglio, buon viaggio agli amici che hanno scelto di viaggiare con la musica di Radio Onda Libera. La nostra applicazione per portarci in vacanza con voi è gratuita, scaricatela, Radio Onda Libera TV. Basta andare sui vostri store, fare download, è gratuito. I Matafix.

0: Tempo di prendere il secondo caffè, come abbiamo detto qualche settimana fa, gli esperti hanno confermato che bere caffè non fa poi così male, regalando dei benesseri proprio al corpo umano. Quindi diciamo è quasi ora, anzi è ora del caffè per quanto mi riguarda. Matafix, Big City Life a chiudere la nostra terza ora passata insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 10:01.
1: Onda Libera.
2: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti.

0: e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è.
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere, pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
8: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
11: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 7 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in Viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
4: Studio Medico Salus Genovese a San Cesario. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
5: Onda Libera.

0: Kiss, I Was Me for Loving You, si chiama proprio così, ad aprire questa nuova ora da passare insieme. Ci tenevo a salutare Maria da Zagarolo. Ciao Maria, buona giornata a te. Tra l'altro proprio ieri sera facevo un giro nel borgo fantastico di Zagarolo, fantastica cittadina, quindi soprattutto per gli amici che ancora devono organizzare il weekend o la gita fuori posto. Fuori porta, non bisogna andare in un posto lontano, questo è stato un po' il gioco di parole, non bisogna andare in un posto lontano, basta andare comunque nella provincia di Roma dove ci sono veramente dei borghi fantastici che vale la pena visitare. Tra questi appunto c'è la cittadina di Zagarolo. 11 minuti dopo le 10, buona giornata con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Vi ricordo, oggi ritorna anche Stefano a tenervi compagnia con ovviamente ad aprire il pomeriggio di Radio Onda Libera. Pomeriggio che poi continuerà alle 15 con il nostro direttore, con le sue emozioni e ovviamente con la musica della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, free radio, free music.

0: Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

Guini, tattici nucleari. Islanda, uno dei paesi che negli ultimi anni ha riscoperto un turismo molto interessante. Diversi sono infatti i tour operator che organizzano tour estivi e invernali nel fantastico paese islandese, bellissimo del resto. Ho avuto il piacere di visitarlo durante il mese di febbraio di qualche anno fa. Paesaggi indimenticabili e soprattutto quella che è la fantastica aurora boreale. 17 dopo le 10, dicevo, paesi del nord Europa che in quest'estate hanno riscoperto un turismo molto particolare, perché diversi sono i tour operator che organizzano proprio tour crociere nei paesi e nei mari del nord, forse proprio per scappare ormai a queste temperature alle quali ci dobbiamo anno dopo anno, secondo me, abituare. Perché ogni anno stabiliamo dei record nuovi, fra tutti quello del mese di giugno, che secondo l'Istituto Copernicus è stato il giugno più caldo mai registrato. E da qui ovviamente si torna a parlare di cambiamento climatico, si torna a parlare c'è non c'è di tutto quello che ovviamente non sta a me in questo momento in questa sede parlarne, ma sicuramente qualcosa di diverso rispetto agli anni passati sicuramente c'è, non possiamo negarlo. 41 i gradi previsti in Sardegna per il weekend. Cambiato qualcosa, no?

Loco Loco. Andate in onda la terza puntata di Temptation Island, oltre 4 milioni di spettatori, ed è il classico, la classica situazione all'italiana dove no, non lo guarderò mai, non lo guarda nessuno, poi arrivano i dati d'ascolto, oltre 4 milioni di ascolti. Io lo guardo, lo ammetto, ma un po' per lavoro, Falò di confronto a tre, non si era mai verificato, finisce così la terza puntata proprio di Temptation Island, che si sposta lunedì sera a causa mondiali. L'azienda Mediaset ha deciso di spostare la programmazione a lunedì sera. Si ripartirà con questo Falò di confronto a tre. Tra l'altro Sara e Gabriele poi si sono lasciati, questo è un po' il riassunto di quello che è accaduto nella terza puntata, puntata che finisce appunto con il Falò a tre, con Giovanni che dovrà chiarire diverse posizioni alla sua ragazza. Tutto questo rimandato a lunedì. Io lo ripeto, lo guardo.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
5: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre, prodotti del nostro orto.

0: il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci, siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre, è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
2: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano, in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa intelligente.
9: Ivea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
11: Onda Libera.

Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo sicuramente non è stato il suo giorno più bello domenica scorsa, quando è stato fatto scendere da un volo diretto a Bergamo in partenza da Bari. Francesco Renga, a quanto pare i video poi diventati virali in rete, i problemi sarebbero già iniziati al gate, dove il trolley di Francesco Renga sarebbe stato giudicato troppo grande per la cabina. Ne è nata una discussione con il personale dello scalo, risolta solo dopo che il cantante ha provveduto al pagamento per il supplemento e ha così poi stivato il bagaglio stesso. Una volta salito a bordo, Francesco Renga, non contento, pare si sia lamentato più volte con i passeggeri vicini del ritardo accumulato dallo stesso volo. A questo punto, in fase di rullaggio, stop, il capitano decide di rientrare al gate e decide anche di far scendere Francesco Renga e l'accompagnatore per un comportamento pare molesto avuto appunto proprio in fase di partenza. Un po' nervosito il nostro Renga, ma chi prima o poi non ha discusso, non è capitato di dover litigare con qualche centimetro in più e in meno con questi benedetti bagagli?

0: bambina.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre, 1976. Julio Iglesias, Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, Se mi lasci non vale. Fu presentata, pensate, all'edizione di Sanremo proprio del 1976, edizione di Sanremo con la conduzione di Giancarlo Guardabassi. Pensate, vi do questa curiosità. Fu ospite Julio Iglesias proprio nel Sanremo del 76. Durante l'esibizione di Se mi lasci non vale, la RAI decise di dare la precedenza al telegiornale. Pertanto fu visto in TV il telegiornale, mentre al teatro si esibiva il grande Julio Iglesias. Questa è Radio Onda Libera.

stavo guardando i miei monitors per quanto riguarda il traffico in aumento un po' su tutto il centro Italia, diversi problemi sulla diramazione di Roma Sud a causa di un incidente in direzione di Napoli. Cercate di portare pazienza se vi trovate magari in tratti attanagliati dal traffico di questo sabato di luglio che Autostrade per l'Italia segna con il bollino rosso. Buon viaggio e buon ascolto. Se siete magari fermi, fate digitare un messaggio. Questo è il nostro numero 333-222-7992. Chiudiamo l'ora. Don't you worry about a thing. Questa è Onda Libera.

0: Un'altra ora può essere archiviata, mi auguro passata piacevolmente, ancora una e poi arriverà a tenervi compagnia la voce di Stefano dalle 12 alle 15. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, indovinate un po', il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, puntuali sono le 11.
1: Onda Libera.
2: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi.

0: per stare sereni domani.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti.

0: Milani. Un nome, una garanzia.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
3: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
6: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
7: Studio medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
8: Onda

0: Ciba ad aprire questa ultima ora insieme ad Andrea Paglia. Tra l'altro stavo anche leggendo quello che sono i nuovi affidi per la nuova stagione 2025-26 per le trasmissioni del gruppo Mediaset. A quanto pare non ci sarà Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello, quello normale, perché sarà anticipata, pensata a settembre, la nuova edizione del Grande Fratello VIP, dopo il grande successo dell'ultima con la vittoria di Alessandro Mussolini. A settembre ripartirà il Grande Fratello VIP, sempre alla conduzione di Ilary Blasi. Torna invece per la prima volta, anzi arriva per la prima volta alla conduzione, la Selvaggia Lucarelli, alla quale è stata affidata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Ancora incerto il futuro di Striscia la Notizia, che negli ultimi anni ha fatto un po' discutere. Al momento incerto sembra anche l'impegno di Catalan e di Belen Rodriguez. Staremo a vedere i vertici aziendali cosa decideranno per gli esclusi per la nuova stagione. Per quanto riguarda voi, nessuno escluso. Invece per quanto riguarda il nostro ascolto, come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free radio, free music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Occidentali Scarma, Francesco Gabbani, 16 dopo le 11, ancora buon sabato, tarda mattinata a tutti quanti voi, buon viaggio, intorno alle 11.40 torneremo anche ad aggiornarvi sulla viabilità, un po' complicata stamattina, del resto lo avevano anticipato che sarebbe stato un weekend segnato dal traffico per gli amici che partono proprio per le

0: Santos, all time high, 11:23 minuti. Volevo mandare un messaggio a tutti quei bambini e a tutte quelle bambine che sono all'ascolto di Radio Onda Libera, in particolar modo anche ai loro mamme, alle loro mamme, alle loro, ai loro papà. Quelle pallette che state guardando in giro sui social, che ormai basta scrollare il nostro cellulare, appaiono queste vasche immense di acqua dove vengono gettate delle palline dentro che a quanto pare fanno dei vulcani di schiuma immensi. Beh, è tutto finto, cari bambini e care bambine, non innamoratevi di queste cose, perché sono video, mi rivolgo poi ai genitori, sono video realizzati con l'intelligenza artificiale, quindi nulla di tutto quello che vedete di queste palle esplosive di schiuma che all'improvviso colorano i nostri bagni e le nostre docce. Assolutamente tutto finto. 11:23, Tiziano Ferro.
1: E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te.

0: banda libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
5: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
6: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal

0: dalla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita a prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
7: Banana!
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: Perdonami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, Malavita su Radio Onda Libera quando sono 38 i minuti dopo le 11. Buon viaggio agli amici che in questo momento si trovano in macchina. Aggiornamento sulla viabilità per quanto riguarda il centro Italia. Fate attenzione in A1 in direzione di Napoli. C'è una coda a tratti tra Roma Sud e San Cesario a causa del traffico intenso. Sempre intorno alla capitale, coda a tratti tra Tornimpietra e Cerveteri per traffico intenso in direzione strada statale 1 Aurelia. Sul grande raccordo anulare di Roma il traffico torna regolare, intenso in entrambe le carreggiate. Attenzione alla strada statale 148 Pontina in direzione di Latina, il traffico è rallentato a causa proprio del traffico intenso tra lo svincolo del grande raccordo anulare di Roma e Pratica di Mare. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

1981. L'album in questione porta il titolo La voce del padrone, riascoltato con piacere su Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Tra poco ci sarà il cambio della guardia, arriverà a tenervi compagnia Stefano dalle 12 alle 15. Prima però arriveranno i miei saluti, ma ancora prima c'è lei, la grande

0: annunciava sale, sale, non fa male, sale, lo ricordate, no? Tempi belli, aspetta che lo chiedo anche, aspetta che stai là, buongiorno.
1: Sono troppo giovane, non lo ricordo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Stefano.
1: Mister Paglia.
0: Eh sì, il tempo quando c'era una di queste canzoni in discoteca c'era sale, sale, non fa male.
1: Vedi,
0: sale.
1: Vedi, quante cose impariamo da te, che sei navigato. Però, sei.
0: Tanto navigato, ma forse anche naufragato.
1: Naufragato.
0: Eh sì, il tempo a mia disposizione è terminato, buongiorno a Stefano, tra poco
1: buongiorno
0: sarà
1: a
0: lui a prendere il timone di Radio Onda Libera ad accompagnarvi fino alle 15, regalandovi e soprattutto dandovi anche i consigli con grazie anche alle nostre amiche aziende dove fare shopping, ma soprattutto visto l'ora anche sentivo qualche settimana fa anche dove andare a mangiare.
1: Ce ne
0: sono di inserzionisti dove andare a mangiare, visto che il mio tempo è terminato, Stefano, non mi rimane che augurarti un buon proseguimento di trasmissioni su Radio Onda Libera, buon pranzo al sacco, vedo.
1: Grazie Andrea, sì mi preparo.
0: Molto sacchetto. Dovete sapere che lui ci tiene, lo dico pubblicamente, a mantenere il fisico, al contrario mio, in questo momento siamo un po' la bella e la bestia, cioè
1: certo.
0: Io proprio quello che non ci tiene, che pensa solo a magna, e invece il buon caro Stefano che ligio
1: sembra che così, ma non è così proprio.
0: Buon proseguimento
1: grazie
0: di
1: Andrea.
0: Giornata, io vi lascio con Stefano a tenervi compagnia, grazie per avermi sopportato e supportato, l'appuntamento con me è fra 7 giorni, sempre puntuali sulla radio che suona il miglior mix. Da Andrea Paglio è tutto.

0: Onda Libera.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupi Cuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia

0: 100, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione. Vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
11: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste, da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera.

La musica di Shakira ed eccoci, cominciamo, parte la nostra prima ora insieme di Sabato Radio, oggi dalle 12 fino alle 15, perché poi arriverà il nostro direttore con i più grandi successi del presente e del passato. Saluteremo tante nostre amiche aziende, tante notizie curiose e ovviamente non mancheranno neanche le notizie di sport. Quindi tra poco cominciamo a salutare le nostre amiche aziende, ma continuiamo con la musica perché c'è Max Pezzali con Il mio secondo tempo.

La musica di Jennifer Lopez. E allora torniamo in diretta e cominciamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende. Comincio dai nostri amici del Forno Maggi, perché ragazzi, oggi, che questa notte, lo sapete, è la notte dello shopping prenestino, per questo sabato 11 di luglio in Viale Pio XII ci saranno i negozi aperti, l'intrattenimento, la musica, gli artisti di strada e lo street food. E a proposito di street food, a partire dalle ore 19 fino all'una di notte, gli amici del Forno Maggi ci faranno gustare le loro bontà delle pizzette in tutti i modi e della pizza farcita veramente in ogni genere. Quindi non perdete l'appuntamento per lo shopping prenestino e vi consiglio di acquistare le loro bontà gastronomiche che già conoscete bene ai nostri amici del Forno Maggi, che saranno aperti per noi tutta la notte con lo stand per farci gustare queste bontà. E allora torniamo alla musica e tra poco andiamo a salutare anche le nostre altre amiche aziende. C'è Emma.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca.

0: Dormar, le pele fila, all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
3: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
4: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
0: Onda Libera,

Serena Brancale. Allora, a proposito della serata del shopping prenestino, voglio salutare la nostra amica Santina, perché è lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo e donna, e per i più piccoli c'è un reparto e un grandissimo assortimento di capi da 0 fino ai 16 anni. È tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, c'è anche qui a Palestrina, ve lo ricordo, in viale Pio XII numero 73. Potete visitare le pagine social per restare sempre aggiornati, e vi ricordiamo che anche questa sera, quindi proprio per questa serata importante, sarà aperta, e quindi avete l'opportunità di fare shopping per comprare l'intimo e pigiameria per quanto riguarda uomo e donna, oppure tutto per i più piccoli. Noi torniamo alla musica.

C'è di limone, torniamo ancora in diretta. E allora, lo sapete che l'algoritmo rompe il ghiaccio e punta sulla sincerità? È così che la generazione Z rimorchia, tra virgolette, grazie all'intelligenza artificiale. Beh, qualche cosa serve, no? Una funzione opzionale a cui ricorre un giovane su tre e permette di avviare la conversazione più autentica, tendenza in Europa che emerge da alcuni studi su redazioni e comunicazioni che partono dai tempi del Covid. Insomma, viene usata sempre di più questa intelligenza artificiale dai ragazzi più giovani. Ancora musica con Perfect.

0: Onda Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
0: Onda Libera.

Elisa, l'anima vola alle 13:10. Entriamo nella nostra seconda ora assieme. Io vi ricordo i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Potete ascoltarci dall'FM 99.97.100, se siete in macchina anche dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per vedere anche i video musicali. Tra poco salutiamo le altre amiche aziende.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Salutare la nostra amica Michela e la sua cucina di ortica madre, perché dalla terra alla tavola è un attimo, è la cucina selvatica di Michela e il suo ristorante Ortica Madre, appunto, i prodotti dell'orto, il cesto bio di stagione a chilometri zero, cucinati con amore, non c'è altro, dovete provarli assolutamente, aperti dal giovedì alla domenica sia a pranzo che a cena e ovviamente in mezzo alla settimana se ci sono degli eventi privati apre direttamente e appositamente per voi. Vi ricordo che per tutta l'estate ci sono i tavoli anche all'aperto, è a Palestrina nel centro storico in piazza Regina Margherita numero 9, vi lascio anche il numero per le prenotazioni 333 12 16 883.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i

0: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia

0: www.autobus.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: www.studiomedicosalus.it. Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Onda Libera.

immortali. E allora continuiamo a salutare le nostre amiche aziende. Voglio salutare gli amici di Prenest Lab, perché quando parliamo di prevenzione parliamo di loro. Ci vengono in mente sempre gli amici di Prenest Lab. Potrai scegliere il pacchetto specifico per le analisi del sangue, e oltre a tamponi, breath test e test genetici. Il pacchetto più adatto alle tue esigenze è online sul sito di prenestlab.it, o potete chiedere info alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13. Presenti anche su Mio Dottore. Vi ricordo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Loro sono a Palestrina, nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio numero 15. Per i contatti 348 58 36 989, ma comunque su tutte le pagine social di Prenest Lab ci sono i vari contatti. Gli screening uomo e donna a partire da 49,90 euro, con ben 20 analisi all'interno. C'è anche il Fertility Cup, 300 euro per la coppia, ma oltre tanti test come quello della celiachia, della tiroide, del diabete, della gravidanza, insomma pacchetti adatti per le vostre esigenze. Torniamo alla musica, c'è Take Me Home.

Perché arriva la terza ondata di calore, però prima arrivano anche i temporali al centro nord, sono i temporali estivi, beh, tutta questa afa poi da qualche parte deve scaricare, ma arriveranno, sembra, temperature fino a 40 gradi, soprattutto al centro Italia. Beh, staremo a vedere. Torniamo ancora alla musica, c'è Marracash.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate DMD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
6: Galesso Arredamenti.
5: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
7: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
9: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.

0: Soletti, cucina a 5 stelle alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
1: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomma e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

con Tu sei lei. Torniamo ancora in diretta perché adesso dobbiamo fare un augurio. Vediamo un po' se ci prendiamo, perché qui gli auguri sono tanti, ma se c'è in ascolto la signorina Sofia Libianchi, gli dobbiamo fare gli auguri perché so che compie 10 anni. Gli auguri da parte di mamma e papà, perché mamma e papà sono sempre mamma e papà. Gli auguri alla luce più bella che ci illumina ogni giorno, da parte di mamma e di papà, ma soprattutto della sorellina Chiara, che ti adorano. E allora Sofia, tanti auguri per il tuo compleanno. So che sei anche una fan di Ultimo e quindi per te arriva Piccola Stella. Mi raccomando, fatti portare al concerto di Ultimo, che ne faranno tantissimi, ne farà, e avrai tempo, voglia per vederli.

E allora ragazzi, io vi ricordo siete sempre su Radio Onda Libera, vi ricordo anche i contatti perché potete anche richiedere le vostre richieste musicali 333-222-7992, ci ascoltate sempre dall'FM 99 9700 se siete in macchina dal DAB e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Tra poco arriva anche il nostro boss, abbiamo ancora un'altra mezz'ora da passare insieme, daremo anche qualche notizia di sport.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Poderci è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina.

0: Ottica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprare un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.

Le Spice Girl. Allora, qualche notizia di sport. Io vi ricordo che stasera, per quanto riguarda i mondiali, ci sono altre due sfide dei quarti di finale. Quindi alle ore 23 italiane, Norvegia e Inghilterra, poi alle 3 di notte c'è la sfida tra l'Argentina e la Svizzera, così capiremo quale sarà l'altra semifinale, visto che dall'altra parte c'è già Francia-Spagna, che sarà quella la semifinale del campionato del mondo. C'è Rocco Ante, tra poco ci salutiamo perché si sta preparando il nostro boss.

0: Boss, ci siamo?
1: Eccoci qua. Fa un caldo, Stefano.
0: Lo so, dai che qui dentro però siamo freschi.
1: Siamo proprio freschi.
0: Abbiamo l'aria condizionata, l'accendiamo a tutta velocità, tanto c'è chi paga, quindi che ci frega.
1: Che ci frega, c'è sta uno che sta a parlare, che paga.
0: Sì, la coscienza mi ha detto, vai, accendi, tanto pago io, mi ha detto.
1: Tanto paga Paolo. Vabbè.
0: Allora paga Paolo, ok.
1: Allora, siamo andati bene,
0: adesso ti lascio a te il microfono, un altro cambio, prima ci siamo dati il cambio io e Mister Paglia, ora io e te sarai fino alle 17 in onda.
1: Fino alle 17, speriamo.
0: Poi domani
1: dalle
0: 10 alle 13. Oh, preparati che a settembre, eccoci, ripartiamo con Domenica Radio insieme.
1: Come no?
0: E allora bene, stai fresco.
1: Siamo sempre freschi. Ti saluto, stammi.

Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Beh, prima abbiamo ascoltato uno dei classici della musica a livello mondiale, vale a dire i Queen con Innuendo. La base è tra passato e presente, è quella dei Queen con Another Bite the Dust. Buon pomeriggio, buon caldo ragazzi, 11 luglio, 15, 1 minuto prima e 40 secondi, Paolo Filippi con voi sino alle 17, addio piacendo, con tra passato e presente, le più belle canzoni a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Come sempre, per i vostri messaggini, se volete interagire, 333-222-7992 WhatsApp. E oggi, devo dire, inizio con un po' di commozione, anzi tanta. È venuto a mancare un, non dico grande perché lo sminuirei, un grandissimo cantautore della musica italiana. Era uno dei più forti negli anni 60-70, sto parlando di Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri. Ha preso il nome della sua isola dove è nato, a Capri, appunto. Ha venduto milioni di copie con i suoi 45 giri e 33 giri, canzoni scritte da lui. E io oggi vorrei ricordarlo con un brano che io sono sicuro, perché stamattina stavamo parlando in radio di questo cantautore, i miei ragazzi si ricordavano una delle più belle canzoni che abbia scritto e di grande successo Peppino Di Capri, vale a dire Champagne, e chi non la conosce? Però la metterò domani per ricordare di nuovo questo grande merita, questo grande cantautore. Quindi domani mattina apriremo con la mia trasmissione Domenica Radio con farvi ascoltare appunto Champagne. E quale brano metto adesso per ricordarlo? Il brano con il quale vinse il Festival di Sanremo nel 1973. Io Peppino Di Capri l'ho conosciuto neanche bene. Chi sa di musica, chi si interessa di musica, ricorderà senz'altro che è stato il cantante che, quando i Beatles vennero in Italia, aprì i loro concerti al Vigorelli di Milano, al Palasport di Genova e al Teatro Adriano di Roma. Io c'ero. E

c'è un aneddoto che parla di lui. Quando la casa discografica decise di mandare Peppino Di Capri per aprire i concerti dei Beatles, perché all'epoca era uno dei più grandi artisti,

suo gruppo, si rivolse agli organizzatori e disse: oh, lo disse in napoletano, io lo dico in italiano, disse: oh, io non salgo sul palco, sto a tremare, dietro di me ci sono i grandi, i potenti, i cantanti del mondo, ci sono i Beatles, io che faccio? E gli dice John Lennon, disse, si avvicinò a Peppino Di Capri e disse in inglese, poi lo tradussero e gli disse: oh, tu sei quello che sei nato a Capri, la più bella isola d'Italia, eccetera eccetera, abbiamo ascoltato qualche tuo brano, facci la cortesia, apri il nostro concerto. Peppino Di Capri più momenti sviene, perché detto da John Lennon, momenti sviene, tremolante uscì dietro le tende, venne fuori, lo accogliemmo con un grandissimo applauso, perché all'epoca era Peppino Di Capri, e ogni tanto si girava per vedere se i Beatles stavano per entrare o meno. Beh, vabbè, c'ero e ricordo tutto, tutto, benché sono passati tantissimi anni. Bene, Peppino, io ti faccio ascoltare una tua canzone con la quale vincesti il Festival di Sanremo nel 73, e poi domani mattina ti farò un altro omaggio, sempre se tu mi permetti. Eccola qua, Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più.

0: scrisse altre canzoni oltre a Let's Twist Again, ecco. scrisse a parte Champagne, vabbè, che è la più famosa. Scrisse una canzone che dedicò all'ex moglie. Si separarono e poi si pentirono tutte e due. E allora lui scrisse una canzone all'ex moglie dal titolo Roberta, che era il nome della sua prima moglie. Bene, è stato veramente un grande. Ma veniamo alle nostre canzoni tra passato e presente. Una del passato, non troppo, grandi successi, perché su questa trasmissione si passano solo grandi successi, sia del passato che del presente. Tiziano Ferro, Il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo,

Il regalo più grande Tiziano Ferro si cantava qualche anno fa. Come si canta adesso? Eccola, Noemi, tu cosa fai stasera?

tu cosa fai questa sera? È cambiata la musica, eh? È cambiata, ragazzi. Beh, c'è chi predilige gli anni 80 e chi predilige gli anni 2026, come stiamo trasmettendo noi. Beh, ragazzi, però, perdonatemi, se vi faccio ascoltare un gruppo inglese che ha fatto la storia, una delle tante band che andavano all'epoca fortissimi, sto parlando dei Police, raga, perdonatemi, sto parlando dei Police. Every little thing she owes is magic.

She Does Is Magic i Police. Mario, mi scrive Mario, Paolo, beh, di fronte ai Police tanto di cappello. Io direbbe due cappelli. Ragazzi, qui stiamo parlando del non ritorno, no? Come dire di Purple, come dire i Black Sabbath, rock puro proprio, come dire i Kiss, i Pink Floyd, cioè raga, non possiamo girare tutto il mondo, non si trovano più band del genere, e credo che ci voglia altro mezzo secolo prima che ritorni qualcuno che possa fare questa musica con la M maiuscola. Ma veniamo al presente. Era famosa all'epoca, è famosa ancora adesso. Stiamo parlando dell'ultimo singolo di Shakira con Die, Die.

0: dobbiamo dirlo, non è più una pischellina, ma ancora sa ballare sul palco, quindi sa tenere il ritmo. Dai, Shakira, dai, e Shakira, datta da fa ancora, eh. Ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità e poi ritorniamo al passato. Raff e la sua Infinito.
1: Libera.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Galesso Arredamenti.

Raff. Allora, ragazzi, io non vorrei fare polemiche sui concerti che si stanno svolgendo quest'anno in Italia e anche per il prossimo anno. C'è una, tra virgolette, guerra canora e tra due non faccio nomi. E poi ripenso a dei gruppi stranieri, quelli che hanno fatto la vera storia della musica a livello mondiale. Lasciamo stare i Beatles o Michael Jackson, che Elvis Presley, che sono intoccabili, sono proprio intoccabili. Ma c'è stato un altro gruppo che ha, cioè, raga, se vi dico Freddie Mercury, beh, ci viene in mente subito The Queen, ci viene in mente quella voce straordinaria, quel modo suo di stare sul palco, di suonare il pianoforte. Non usavano gli autotune, ma era la voce che avevano, che usciva fuori.

Run con Radio Gaga. Fabrizio, ti do ragione, cioè la pensiamo uguale, cioè, mi dice Paolo, beh scusa stai parlando di, beh lo so, stai parlando dei vostri sacri, oggi trovatemi un altri musicisti mostri sacri come i Queen, trovatemeli e io ve li metto per radio, giuro, promesso che ve li metto per radio. Recente, anche se del passato, anche lei ha venduto, bisogna dargliene atto però, ha venduto milioni di dischi, famosissima non solo in America ma in tutto il mondo, sto parlando di Madonna, Madonna, dai, su, grande cantante, grande artista, grande attrice, merita. Ultimo brano di Madonna che sta andando, Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter all'altar che gli fa da controcanto con Bring Your Love. E va bene, non faccio no. Paolo, ma con chi ce l'hai? Detto con... No, non ce l'ho con, cioè non... ognuno di noi ha ovviamente delle preferenze, no, per quanto riguarda la musica, per carità, ci mancherebbe. È come quando uno dice: ma a me Totò non piace, io gli menerei. Cioè, Alberto Sordi non mi ha fatto mai ride, io lo pierei a schiaffi, però bisogna rispettare, no, tutti i gusti, come dico sempre io, nel vestire, nel mangiare, nella moda, nelle canzoni. Bisogna essere rispettosi dei gusti degli altri, sempre, sempre. Se mi gira domani mattina, vi dico di chi sto parlando. Poi mi farò un sacco di nemici, forse è meglio di no. Dai. Allora, passato, cantautore italiano, Neck, almeno stavolta. Dare.

con Almeno Stavolta. Altro grande cantautore di anni fa, ma attualmente, anche attualmente, è inutile che dico non vendono di... Cioè, ragazzi, lo si sa, ormai si vive di concerti, no? Ormai i cantautori di una volta non scrivono più. Quelli di oggi, sì, ecco, a parte Ultimo, questo cantante giovanissimo, trentenne, che riempie gli stadi, ma soprattutto scrive canzoni e vende, uno dei pochi, dobbiamo dire, uno dei pochi. Poi ci sono i grandi artisti di una volta che non scrivono più perché non ci hanno più idee. E questo mi fa incazzare. Ecco, cioè... Sprevede per cervello e scrivete qualche canzone, porca miseria. Vabbè, dicevo, è stato un grande all'epoca, è un grande adesso. Sto parlando di Max Pezzali. Io ci sarò.

0: Pezzali con Io ci sarò. Ragazzi, se mi scusatemi, se mi state vedendo, io non sono speaker, cioè io sono qui. Allora, perdonatemi, ma il mio codino si è attorcigliato intorno al filo della cuffia e sto cercando di tirarlo fuori. Che dolore! Ecco, finalmente sono più libero. No, sentivo che abbassavo la testa e mi faceva male la capoccia. Dico, ma che è qua? Il codino c'era. Ecco, sta buono, codino, guarda che te risciolgo, Ecco, è che fa troppo gallo, ragazzi, troppo. Vabbè, allora, Angelina Mango, lo scorso anno, cantava, quindi è recente, questo brano, ed è stato ascoltato spessissimo in radio. Anna, beh, cioè, voglio dire, mi sembra che poi c'è pure un brano del papà, di Pino Mango, Angelina Mango con La Noia.
1: Segno fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende.

alla stessa vocina della mamma, la grande Laura Valente, ex cantante di Mattia Bazar. Annalisa Mango con La Noia. Salutoni a tutti coloro che stanno messaggiando. Tra questi, mamma mia, Daniele da Paliano che sta tornando dal lavoro. Ammazza, grazie per l'ascolto. Sta in macchina e mi ascolta da Anagni. Elisabetta, grazie. Mi fai complimenti per le canzoni. Non so quale preferisci, se quelle di oggi o quelle di ieri, però va bene così. Patrizia, grazie Patrizia. Mi ha visto mentre mi slacciavo il codino in streaming dal filo delle cuffie. Bene, che dolore. Ok, grazie a tutti, ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e poi un altro genere di musica che devo dire è scomparso. A parte sono scomparsi tanti, ora c'è il trip alla romana, trip al corsugo, prima c'era il rock, adesso non c'è più, prima c'erano i balli latinoamericani, adesso non ci sono più, sono scomparsi un po' di genere musicale. È rimasto qualcosa della dance, meno male che abbiamo DJ in Italia con i Contro, bravissimi, e è scomparso anche il reggae, che è stato un genere musicale inventato.

0: dato dal grande Bob Marley e poi ripreso da tantissimi artisti. Anche quello è scomparso, ma noi ce l'ascoltiamo, musica reggae, con un altro emulo di Bob Marley, vale a dire Jimmy Cliff, e la sua, appunto, Reggae Night. A tra poco, mi raccomando, come al solito, bandannate.
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y20.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Onda libera.
6: Tra passato e presente.
7: I più grandi successi di ieri e di oggi.
6: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Jimmy Cliff con Reggae Night. Nel 1993, voi sapete che io ammiro molto Fiorello, cantante, ballerino, presentatore, showman, eccetera, eccetera. Cantava spesso, faceva delle canzoni, diciamo delle cover di altri cantanti famosi, e nel 1993 riprese un brano di F.R. David dal titolo Words Don't Come Easy. Lo tradusse in italiano, incise questo 45 giri e, se sto per farvelo ascoltare, vuol dire che all'epoca vendette. Il titolo in italiano era Puoi, Fiorello!

Pecorello con Puoi l'originale, lo ripeto, FR David con Don Camisi. Beh, l'ha rifatta un pochettino bene l'originale, però è originale, ecco. Oh, abbiamo parlato prima di Ultimo, questo trentenne Niccolò di San Basilio, Roma, che sta veramente bruciando le tappe, e ne sono contento. Ripeto, è uno dei pochi cantautori che ancora scrive canzoni, vende e in più riempie gli stadi. Beh, sono due cose che, perché ci sono molti cantautori che riempiono gli stadi ma vendono manco e il fratello se lo compra il disco. Cioè, ma come, ho inciso un brano e non te lo sei comprato? Vabbè, ma siamo fratelli, regalamelo, no? Dai, oh, ecco. Ah, invece Ultimo è uno dei pochissimi proprio. Se seguita così batterà tutti i record. E ne sono contento perché io amo la musica, cioè quando un ragazzo di 30 anni si mette davanti al pianoforte, sa suonare, non c'ha bisogno di aiutini per poter cantare, è umile, è veramente, cioè, una persona squisita, e per questo lo ammiro. Beh, l'ultimo brano sta riscuotendo un botto di successo, ce lo richiedete dalla mattina alla sera cioè, e a noi fa piacere farvelo ascoltare, e anche oggi il brano che sta andando per la maggiore. Ultimo è il suo Acquario.

Acquario con ultimo te pareva che una sfilza dei messaggi su ultimo vabbè. Ragazze, vi posso capire vabbè, dai, avete fatto cioè dicono che il concerto è stato super, vabbè, ok, sono contento per voi e soprattutto per lui, Allora, ritorniamo nel passato. Dov'è l'amore? No, non è una poesia. È il titolo della canzone. È come Shakespeare, no? Nell'Amleto. Essere o non essere? Questo è il problema. Be or not to be. This is the problem. In inglese. Hathaway diceva all'epoca: dov'è l'amore? What is love?

What is love? Passato, diciamo presente, non proprio presentissimo, ma presente. Un altro grande, secondo me, della musica italiana, Cesare Cremonini. Ora che non ho più te.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Non l'ho dimenticato. E oggi ho ricordato Peppino Di Capri, lo ricorderò anche domattina perché lo merita. E vorrei ricordare domani anche un'altra cantante a livello mondiale, Bonnie Taylor, che è deceduta qualche giorno fa. È la cantante che ha reso famoso in tutto il mondo la sua canzone Total Eclipse of the Heart. E mi piace ricordarla. Oddio, era meglio se la ricordavo quando era viva. Ragazzi, stanno andando via un bel po' di grandi artisti, sia italiani sia quelli a livello internazionale. Vabbè, domani mattina ricorderemo anche la grande Bonnie Taylor, che c'è un aneddoto su di lei, sulla sua voce gracchiante. Aveva dei noduli in gola, aveva una voce bellissima, limpida. Si operò ai noduli della gola, sbagliarono l'intervento e quando tornò a parlare si accorsero, anche lei ovviamente, di avere una voce strana. Nonostante questo, vabbè, devo registrare in Italia, ci metto prima Lucio Battisti, quindi voce proprio, ecco, particolarissima. E Bonnie Taylor seguitò a cantare e cantò quella stupenda canzone memorabile, appunto Total Eclipse of the Heart. Ci fermiamo, pubblicità, e poi al passato ascolteremo un altro gruppo famosissimo di all'epoca. Sto parlando dei Pet Shop Boys con la loro Go West. Tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Da Libera.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici, interviene su lesioni vascolari e cutanee, rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo.

0: al Montone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
6: Onda Libera.
7: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Backstreet Boys, Go West. Prima abbiamo ascoltato La figliola. Ve la ricordate, no? Con noi Annalisa Mango. Adesso ascoltiamo Il papà. Beh, due generi diversi, molto diversi. E lui è stato, è inutile ripeterlo, un grande cantautore. E per quanto amasse la musica, morì sul palco. Pensate, cioè mentre faceva un concerto. E è stato veramente... Poi, quando era in vita, i giornali specializzati non è che proprio tanto lo osannavano, cioè scrivevano così. Dopo il decesso era diventato uno dei migliori cantautori italiani. Sempre gli stessi giornalisti. Ma gli volete da il merito quando è ancora in vita e non... Ma è successo a tanti, a Carino Gaetano, lo stesso Battisti, cioè voglio dire, dategli quello che gli dovete dà quando lui può leggere, no? Oddio, lassù magari qualche lettura del giornale se l'è fatta quando è morto e avrà detto, ammazza, vi siete ricordati di me dopo che c'è sto più. Era un cantautore melodico. Ce lo ascoltiamo con Amore per te, Mango.

0: vita.
1: Mango Pino, Mango con Amore per te. Recente, recente, quello era il passato, c'è il presente. Karol G con un titolo spagnolo, Bailando por el mundo, vale a dire girando per il mondo.

viajando, scusate il mio spagnolo, non proprio spagnolo, viajando por el mundo. Ci ha fatto di, cioè, abbiamo sentito la Torre Eiffel, abbiamo sentito, cioè, oh, e te sei scordata la Fontana de Trevi di Roma, dai, viaggi il mondo e non ci metti Roma, il Colosseo, il Panteo, è su, Piazza de Spagna, Piazza Ravona, cosa, andiamo, non sta bene così, non sta bene proprio, vabbè, va, sei perdonata. Un altro cantautore che ha avuto un po' a che dire ultimamente, oggi è, io cioè vado spesso su Google, Facebook lo sapete, lo seguo pochissimo, preferisco andare su altre cose musicali eccetera eccetera, anche perché è il mio lavoro. E ha avuto Zucchero, ha avuto un po' a che dire con dai, non li diciamo perché, ripeto, se faccio i nomi non è bello, me li tengo per me. Vabbè, con alcuni cantanti, e secondo me ha fatto bene. Perché la musica, ragazzi, deve toccare dalle prime note o di una chitarra o di una tastiera o di un pianoforte o di un'arpa, di un violino, qualsiasi cosa. E ha avuto un po' a che ridire. Oggi alcuni cantanti non sanno manco che vuol dire sol, sol diesis, do maggiore, do minore, no, vabbè, comunque, vabbè. Dicevo, un altro cantante che ha venduto, anche lui riempie gli stadi, ce lo ascoltiamo qualche annetto fa con Rossa Mela della Sera.

Zucchero Rossamela della Sera. Andai a vedere un suo concerto anni fa a Nettuno, al campo sportivo di Nettuno, e mi incantai proprio, a parte lui che è bravissimo, ma aveva dei musicisti da brivido proprio e delle coriste di colore strabilianti proprio, portava dietro una band che faceva veramente della musica dal vivo una cosa bestiale, proprio bestiale. Rimpiango quei concerti, a parte quello dei Beatles, vabbè, quello non fa storia, quello me lo sognerò tutte le notti, penso, perché insomma assistere all'epoca a un concerto dei Beatles era, vabbè, insomma, raga, cioè, io ogni volta che mi sto zitto perché non c'ho parole per descrivere quello che era, che fu quel concerto al Teatro Adriano a Roma. Irripetibile, proprio irripetibile. Vedevo ragazze svenire accanto a me, strapparsi i capelli, una cosa pazzesca proprio. Erano i Beatles, raga, all'apice del successo, quindi vi posso immaginare che casino che c'era al Teatro Adriano. 10.000 persone fuori che hanno preso posto perché il teatro era pieno, all'epoca non c'erano le prevendite, dovevi andare ai negozi musicali a comprare il biglietto oppure comprarlo ai botteghini prima che iniziasse il concerto. E vabbè, altri tempi, che tempi. John Bon Jovi, e poi ci saluteremo. Questa è la mia vita, it's my life.

0: John Bon Jovi, questa è la mia vita, è una vitaccia, però questa è la mia vita, it's my life, che ve devo dire, thank you, in inglese, Dankeschön, in tedesco, merci, in francese, dei messaggi che sono arrivati, vi ringrazio veramente del vostro affetto e grazie anche per l'ascolto. Che facciamo? Ci salutiamo così freddamente? No! Dai! Questa è finita! Sabato prossimo non saremo in studio, saremo in diretta dalle 16 presso MD Italia, questa grande azienda che si trova a San Cesareo e Zagarolo. Noi saremo all'interno dello showroom di Zagarolo in via Colle Gentile, faremo la diretta da lì. E domani mattina, se lui vuole, lui mi è stato a vedere che sto indicando lassù, se lui vuole ci sentiremo su Radio Onda Libera dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Ormai sono anni che lo ripeto e lo ripeterò sempre. Potete iniziare a messaggiare dalle 9:30 per prendere posto. Per i furbetti, e lo ripeto sempre, c'è da ricordare il solito saggio proverbio cinese. Chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio, a domani da Paolo Filippi. Ciao!
1: Onda Libera. Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideale dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza. Aperti a pranzo con tavola calda. Chiuso il mercoledì. A Valmontone in via Casilina 176. 06 959 0404. Anche su Facebook.
2: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo, in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che esfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni, la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina, in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
4: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
8: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza sicurezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 2.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
6: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock

0: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale, la 500 Hybrid con cambio manuale, la Pandina a prezzi incredibili, parte da 9.950 euro e poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico.

0: Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
9: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
10: Si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Tette Rosse. Siamo a Cave, in viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico.

0: Diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
4: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
0: Scacco matto, bar tabacchi ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Al Pole Deambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
12: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
13: Onda Libera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Ho la parola risparmio and-

0: Star d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: Grandi offerte! Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

cinico spietato, che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Onda Libera.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative.

0: certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
1: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
0: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
2: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
5: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
6: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.